ti amo. Non è possibile avere fra le braccia tanta felicità, baciare

brava. Ok amici, adesso vi cantiamo una bella canzone italiana. Adottalo solo, Vicky, come on, vieni qua.